amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Sono le 5.
1: Ora esatta. Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Eva, hai programmi stasera, è la mia ultima cena, a lume di candela. Sono stati mesi lunghi, non ti vedo da un'era. Non c'è il terremoto.

0: Sono le 6 e 59 minuti.
1: Ora esatta. Radio Idea. In questo

0: Radio Idea.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Buona domenica 19 luglio 2026. La Chiesa ricorda Sant'Arsenio il Grande e Santa Aurea. La luna è crescente, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: non adoperare altro profumo che il fascino dei tuoi pensieri. Insomma, un invito a valorizzare la propria interiorità più che l'apparenza. E ora con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1374 moriva ad Arcueil il poeta e scrittore Francesco Petrarca, avrebbe compiuto 70 anni il giorno seguente. Nel 1900 entrava in servizio la metropolitana di Parigi. Nel 1925, dopo essere stato il primo italiano a conquistare la gara francese, il ciclista Ottavio Bottecchia trionfava per la seconda volta consecutiva al Tour de France, che sempre oggi, ma nel 1952, veniva vinta da Fausto Coppi, fresco vincitore anche del Giro d'Italia. E nel 1969, alle 17:21 ora di Greenwich, l'Apollo 11 entrava nell'orbita lunare. Nel 1975 a Castelnuovo del Garda si inaugurava il parco divertimenti Gardaland, il primo in Italia ad orientamento ludico. Nel 1985 il cedimento di un bacino fangoso nel comune di Tesero, in Val di Stava, provocava una delle più gravi catastrofi italiane, in cui perdevano la vita 268 persone. Nel 1992, in via D'Amelio a Palermo, un'autobomba vicino alla casa della madre uccideva il giudice Paolo Borsellino e i 5 agenti della sua scorta. 30 anni fa, nel 1996, i Giochi Olimpici di Atlanta alla cerimonia inaugurale avevano un ultimo tedoforo d'eccezione, il pugile Mohamed Ali. Nel 2001, nel deserto del Chad, veniva ritrovato il teschio di un ominide databile a 6 milioni di anni prima dell'Homo sapiens. E nel 2017, Despacito di Luis Fonsi e Daddy Yankee conquistava il primato di ascolti in rete con 4 miliardi e 380 milioni di riproduzioni in soli 6 mesi. Sono nati il 19 luglio, nel 1834 il pittore Edgar Degas. Nel 1924 l'imprenditore simbolo della lotta alla mafia Libero Grassi. Nel 1945 il dirigente sportivo Gianni Petrucci. Nel 1947 il chitarrista e il compositore Brian May. Nel 1949 il ballerino e coreografo Enzo Paolo Turchi. Nel 1950 l'attrice Fioretta Mari. E nel 1951 il regista Abel Ferrara. Nascevano oggi anche gli attori Lucrezia Lante della Rovere nel 1966, quindi oggi sessantenne, Roberto Farnesi nel 1969 e Luigi Esposito del duo Gigi e Ross nel 1978, il politico e sindaco di Roma Roberto Gualtieri nel 1966, quindi sessantenne, e per chiudere il rapper Rancore, nato in questo giorno nel 1989. Ultima segnalazione per il 19 luglio 2026, tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

0: Giovedì 23 luglio alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista. Presso la fabbrica San Domenico di Molfetta, appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala, con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti, e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille Una Passione di Trani. In passerella, la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastro Pierro, con le anticipazioni della collezione 2027. Special guest Ele Noir. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. L'evento è realizzato con la partecipazione della FIDAS, Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecnocasa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e TV, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati Despar via Bovio e via Rattazzi, CAB via Edoardo Germano, Elevator Group, Pastificio Sagittario, Salvo Binetti Parrucchieri, Stop Over, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Biaggi, Gargano e Cardarola Studio Immobiliare. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili, nel rispetto della capienza massima autorizzata. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua.
1: Radio Idea.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di domenica 19 luglio. Ariete, oggi la luna diventerà negativa, complicando la vita di coppia. Voi continuate ad essere insoddisfatti. Sarebbe il caso di parlare chiaro al partner. Toro, in mattinata sarete ancora molto carichi, pronti ad affrontare una giornata ricca di impegni. Con il passare delle ore, però, vi troverete a scontrarvi con persone che vogliono mettervi in difficoltà. Gemelli, la luna torna finalmente positiva e voi potete ripartire con slancio dopo un paio di giorni trascorsi ad affrontare difficoltà impreviste. La serata dedicatela al partner. Cancro, l'amore vi ha dato molto in questa estate, ma adesso dovete tenere a freno l'impulsività perché possono verificarsi degli avvenimenti meno piacevoli. Cercate di tenere sotto controllo la voglia di mandare tutto all'aria. Leone, siete stati molto impegnati nei giorni scorsi e magari avete trascurato un po' l'amore. Sarà per questo che il partner vi rimprovera. Non avete bisogno di giustificarvi, però. Vergine, inizierete la giornata con la luna ancora favorevole. Vi farà apparire in grande forma e con tanto entusiasmo. L'amore continua ad essere un punto fermo in questo periodo. Bilancia, si diradano alcuni pensieri malinconici o strane preoccupazioni che hanno caratterizzato gli ultimi due giorni, restituendovi il buon umore. Potete sfruttare la luna fantastica per l'amore. Scorpione, nel corso della giornata sarete lunatici, causando spesso delle reazioni stizzite da parte delle persone che vi sono intorno. In amore, però, sarete davvero teneri. Sagittario, un avvio di giornata decisamente positivo vi permetterà di superare facilmente qualche piccolo problema inaspettato. L'amore sarà comunque intenso. Capricorno, Mercurio negativo può portare delle piccole noie in ambito finanziario, qualche spesa imprevista da mettere in preventivo. La luna crea tensioni in famiglia. Acquario, questo periodo rimane sempre insidioso a causa dei tanti avversari che dovete affrontare. Ogni mossa va studiata attentamente. L'amore meriterebbe maggiore impegno. Pesci, ancora un po' frastornati dagli ultimi due giorni che vi hanno visto in seria difficoltà, dovete recuperare energie. In amore potete godervi una giornata tranquilla. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Radio Idea.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo.
1: Si attende una domenica ancora soleggiata e molto calda sulla Puglia, con le temperature che raggiungono i valori più alti di questa ondata di calore, massime anche oltre i 40 gradi sulle aree interne, soprattutto sul tavoliere delle Puglie. Caldo anche altrove, con qualche grado meno sulle coste, ma umidità alle stelle, con minime che non scendono sotto i 25-26 gradi. Tuttavia dalla prossima settimana qualcosa cambia: a partire da martedì, mercoledì arrivano correnti un po' più fresche da nord che spazzeranno via un'ondata di calore, portando probabilmente anche dell'instabilità. Ma per tutti i dettagli rimanete aggiornati sull'app di Trevi Meteo.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno.

sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà, ma te ne sei tornata già a Parigi.

positive. Con questa canzone Valerio Simonelli firma un nuovo capitolo del suo percorso musicale, una vera e propria poesia in musica. Il tutto affidato alla distribuzione di Tilt Corporate, Tilt Music Production. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.

0: Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: Internet simmetrico a banda ultralarga. WebFi è la tua prossima internet company, con sede a Molfetta in via San Giuseppe Moscati 34. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
2: Giovedì 23 luglio alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista. Presso la fabbrica San Domenico di Molfetta, appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala, con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti, e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille Una Passione di Trani. In passerella, la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastro Pierro, con le anticipazioni della collezione 2027. Special guest Ele Noir. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. L'evento è realizzato con la partecipazione della FIDAS, Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecnocasa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e TV, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar via Bovio e via Rattazzi, CAB via Edoardo Germano, Elevator Group, Pastificio Sagittario, Salvo Binetti Parrucchieri, Stopover, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Biaggi, Gargano e Cardarola Studio Immobiliare. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili, nel rispetto della capienza massima autorizzata. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo.
1: Ci attende una domenica ancora soleggiata e molto calda sulla Puglia, con le temperature che raggiungono i valori più alti di questa ondata di calore, massime anche oltre i 40 gradi sulle aree interne, soprattutto sul tavoliere delle Puglie. Caldo anche altrove, con qualche grado meno sulle coste, ma umidità alle stelle, con minime che non scendono sotto i 25-26 gradi. Tuttavia dalla prossima settimana qualcosa cambia: a partire da martedì, mercoledì arrivano correnti un po' più fresche da nord che spazzeranno via l'ondata di calore, portando probabilmente anche

0: anche dell'instabilità, ma per tutti i dettagli rimanete aggiornati sull'app di Trebimeteo.
1: Sono le 8 e 59 minuti.
2: Ora esatta.
3: Radio Idea.

con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: Internet dalla loro parte sempre.
1: Radio Idea.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

0: Radio Idea.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Giovedì 23 luglio alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista. Presso la fabbrica San Domenico di Molfetta, appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala, con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti, e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille Una Passione di Trani. In passerella, la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastro Pierro, con le anticipazioni della collezione 2027. Special guest Ele Noir. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. L'evento è realizzato con la partecipazione della FIDAS, Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecnocasa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e TV, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati Despar via Bovio e via Rattazzi, CAB via Edoardo Germano, Elevator Group, Pastificio Sagittario, Salvo Binetti Parrucchieri, Stop Over, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Biaggi, Gargano e Cardarola Studio Immobiliare. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili, nel rispetto della capienza massima autorizzata. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua.
1: Radio Idea.

0: Idea News Magazine.
1: Un cordiale saluto ai nostri ascoltatori di Idea News, bentornati su Radio Idea. Oggi torniamo ad ospitare il senatore Domenico Scilipoti, che la settimana scorsa ci ha già regalato riflessioni importanti sulla geoingegneria e sul DDL Cieli Blu. In questa seconda conversazione affrontiamo temi altrettanto cruciali per il futuro del nostro paese, il signoraggio e la sovranità monetaria. Bentornato senatore, è un piacere riaverla con noi.
2: Grazie a lei e grazie ai vostri emittenti di poter esprimere il mio pensiero, grazie.
1: Sul fronte economico, lei ha spesso denunciato il meccanismo del signoraggio. In che modo la perdita di sovranità monetaria e il sistema della moneta a debito condizionano la vita reale e le tasche delle famiglie italiane?
2: Ma il problema del signoraggio, il problema della perdita della sovranità monetaria, detta così, sì, possiamo lanciare, possiamo dire di che cosa si tratta per far capire al cittadino che molte volte, o quasi il 60-70%, questi argomenti li affronta di striscio, cioè non li approfondisce, che sono argomenti molto importanti. In sintesi, alla sua domanda possiamo dire: da quando c'è tutta questa problematica dell'abbandono della sovranità monetaria del paese Italia, il paese è diventato più povero e conseguenzialmente anche gli italiani. Il fatto grave è che molti non si accorgono e non hanno capito ciò che è successo, né i politici sono interessati a ripristinare le regole del gioco nell'interesse del paese. Lei pensi che una volta si stampava moneta per conto dello Stato, una di 10 euro costavano 5 centesimi e la differenza fra il potere reale e il potere commerciale restava allo Stato e conseguenzialmente restava ai cittadini. Lo Stato li utilizzava per fare strade, per fare case popolari, per potenziare la sanità. Da quando invece abbiamo perso la sovranità monetaria, questo, a differenza di potere reale, il potere differenziale fra il potere commerciale e il potere reale, il potere commerciale e il potere di stampa, non è più in mano allo Stato e conseguenzialmente non è più in mano ai cittadini, ma è in mano a delle lobby privati che si sono appropriati della Banca d'Italia, perché la Banca d'Italia ormai è privatizzata, non sono più i proprietari italiani, ma sono le multinazionali, le banche e i mediatori finanziari. E le conseguenze quali sono? Che quella differenza di stampa di moneta va a finire non nelle tasche degli italiani, dello Stato, nelle tasche degli italiani, ma in mano a dei proprietari abusivi, cioè dire abusivi forse no, perché hanno fatto le operazioni che dovevano fare e conseguenzialmente si sono regolarizzati per diventare nuovi proprietari della Banca d'Italia. Ma questo è stato un atto criminale. Molti che cosa dicono per contrastare quello che sto dicendo io? Ma ormai siamo nella BCE, perciò la sovranità monetaria è direttamente o indirettamente si è persa, ma non è vero, perché noi siamo proprietari anche della BCE, siamo tra i massimi azionisti della BCE insieme alla Germania e alla Francia e conseguenzialmente fino a no, c'è un guadagno di tutte le operazioni della BCE, quel guadagno che dovrebbe andare allo Stato italiano e conseguenzialmente agli italiani va a finire invece nelle mani di questi proprietari di questa Banca d'Italia che si sono presi questa Banca d'Italia non in modo corretto e non è corretto mantenerla nelle mani di costoro. O loro restituiscono la Banca d'Italia agli italiani oppure il popolo italiano, ma più che il popolo italiano, i rappresentanti del popolo italiano dovrebbero fare in modo di costruire un'altra Banca d'Italia che potrebbe garantire serenità e prospettiva per i nostri figli. L'argomento della sovranità monetaria è un argomento esplosivo, ha fatto poveri gli italiani, ci sono dei, io mi permetto di utilizzare virgoletto questa parolina che utilizzerò, ci sono dei delinquenti che si stanno approfittando di ciò che è degli italiani e hanno anche il barbaro coraggio di dire che ciò che c'è nelle casse della Banca d'Italia, che sono le riserve auree e anche i beni che la Banca d'Italia ha, dovrebbero essere anche loro, cioè dire non soltanto hanno fatto la rapina agli italiani, ma vogliono continuare a fare la rapina e spacciandola per legittimità e per verità, quando è una falsità ed è un comportamento disonesto che hanno messo in atto. Allora una politica seria dovrebbe intervenire, non parlare delle sciocchezze, ma parlare delle questioni concrete, reali, di quegli argomenti che potrebbero riportare, ripristinare le regole del gioco e potenziare questo paese che si chiama Italia e far sì che possa ritornare ad essere un paese con una spina dorsale molto forte.
1: Senatore, guardando l'Europa, siamo gli unici ad aver perso questa battaglia.
2: La perdita della sovranità monetaria c'è in Italia, ma gli altri paesi, nessuno degli altri paesi l'ha persa. Cioè dire, c'è soltanto una piccola cosa in Svizzera, ma la sovranità monetaria nessuno dei paesi l'ha persa, né la Germania, né la Francia, né la Spagna. Noi l'abbiamo persa, ma perché l'abbiamo persa? Perché abbiamo votato all'interno del Parlamento con un differenziale di voti di 4 a favore, che cosa? Tutto un meccanismo che piano piano, che cosa ha fatto? Ha svuotato e ha creato le condizioni affinché si perdesse la sovranità monetaria. Noi dobbiamo dire in modo semplice che quei soldi che i cittadini hanno in tasca non sono loro, ma è carta straccia. Una volta non era carta straccia, perché era vincolata, quel denaro che avevano in tasca era vincolato a che cosa? A quello che c'era in cassa presso la Banca d'Italia, che era l'oro. E allora tu potevi battere denaro in quantità in rapporto alle riserve auree che tu avevi. Oggi invece tu lo batti in rapporto al PIL, cioè a dire che quella carta che tu hai in tasca non è più garantita da qualcosa di serio e di concreto all'interno delle casse delle banche, ma è garantita soltanto a parole. Allora dovremmo far capire che si dovrebbe fare una rivoluzione non violenta ma culturale per ripristinare quelle regole del gioco che darebbero serenità. La moneta deve ritornare allo Stato italiano, e lo Stato italiano, quel potere differenziale fra il costo e la commercializzazione, che come dicevo prima 10 euro costano per stamparli 5 centesimi, e la differenza 99,95 e guadagno, quel guadagno era degli italiani e lo Stato lo utilizzava per fare case popolari, per dare aiuto alle famiglie, per dare aiuto alla sanità, per dare aiuto a coloro i quali difendono il paese, carabinieri, polizia, guardia di finanza. Ora non c'è più, perché quel potere differenziale, quella differenza fra il costo della stampa e il costo della commercializzazione, se lo mettono in tasca le lobby, ma se lo mettono non in modo corretto, ma fanno un'attività di sciacallaggio e un'attività di ruberia nei confronti, hanno fatto e continuano a fare nei confronti degli italiani. Ma noi dobbiamo spiegarle queste cose in modo semplice, perché la gente di buona volontà non deve fare rivoluzione violente, ma deve fare rivoluzione culturale e deve riappropriarsi di ciò che è dello Stato e di ciò che è dei cittadini. Noi possiamo anche, se lei dovesse ritenere opportuno, possiamo aprire anche una chiacchierata settimanale su questo argomento, ma anche sull'altra questione, cieli puliti, oppure sull'altra questione sulla sanità, e dove i cittadini possono intervenire e fare delle domande per capire meglio ciò che sta succedendo in Italia e per rendersi conto del momento difficile che stiamo attraversando, con delle conseguenze che sono poco drammatiche per noi. La drammaticità aumenta sui nostri figli, ma addirittura sui nostri nipoti diventa veramente un rischio altissimo, e la drammaticità potrebbe arrivare al tetto massimo.
1: Senatore, ma come può un cittadino comune verificare con i propri occhi quello che ci sta raccontando?
2: Non è un modo di pensare arbitrario o soggettivo, è un modo di pensare oggettivo, perché i fatti che io oggi sto raccontando a lei e a chi ci ascolta sono dei fatti reali. Basta andare su internet, cliccare per dire chi sono i proprietari della Banca d'Italia, e viene fuori che lo Stato italiano è proprietario solo per il 6%, il 94% sono i mediatori finanziari e le banche, che le banche non sono italiane ma sono cinesi, giapponesi, americane. Cioè dire, è veramente qualcosa che in altri tempi avremmo detto che era impensabile.
1: Chiarissimo, senatore, un tema che merita certamente un approfondimento delicato, e non mancheremo di farlo.
2: C'è anche la carta di credito, per esempio, che è un altro argomento. In 50 operazioni al costo di un euro tu hai 50 euro che potresti commercializzare, ma se tu li dovessi commercializzare attraverso la carta di credito, ogni operazione ha un costo, a 50 operazioni tu quei 50 euro non te li ritrovi più in tasca, ma te li hanno rubati. rubati. Dico, è un altro argomento che dovremmo affrontare, ma dobbiamo affrontare un argomento per volta, far capire alla gente, perché se parliamo di tante cose se lo scorda. Noi dobbiamo prendere un argomento, su quello focalizzare e farlo capire bene, e gli italiani, una volta che hanno capito bene di che cosa stiamo parlando, si documentano e verificano che stiamo dicendo la verità, allora diventano sponsor nell'interesse della verità e della giustizia.
1: La ringrazio, onorevole Scilipoti, per il suo contributo e per i suggerimenti strategici. Condividiamo pienamente la sua visione. La diffusione capillare e la consapevolezza dei cittadini sono fondamentali per il successo di questa iniziativa.
2: Grazie a lei, sono stato contento di aver fatto questa chiacchierata con lei. Se dovesse andare anche in televisione questa nostra chiacchierata, chi ci vedrà, direttamente o indirettamente, possano porre delle domande e avere delle risposte chiare, affinché possano conoscere realmente qual è il momento che stiamo vivendo della nostra vita. Quando vuole mi chiami, affrontiamo gli argomenti, cerchiamo di sviscerarli il più possibile. Lei è un bravissimo giornalista, saprà sintetizzare quello che noi abbiamo detto fuori onda e dentro onda, e per incominciare a mandare questo messaggio sul territorio nazionale. Io credo che lei, da buon giornalista, insieme al collega che mi ha chiamato, debba organizzare dei punti di riferimento di gente che crede in un progetto veramente reale, concreto, per riscrivere oppure per riscoprire le regole del gioco sul territorio nazionale, ed avere punti di riferimento in ogni provincia o in ogni comune d'Italia, non soltanto per fare 10 o 20 bacchetti, ma per fare postazioni che divulgano questo modo di pensare.
1: Senatore Scilipoti, la ringrazio ancora una volta per aver condiviso con noi il suo pensiero lucido e controcorrente su temi che troppo spesso restano ai margini del dibattito pubblico.
2: Dottore, un abbraccione di cuore, e quando volete chiamatemi.
1: Le auguro buon lavoro, senatore. A presto.
2: Grazie, arrivederci.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini, e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea. No matter what, no matter what, you get.

0: Buona domenica 19 luglio 2026. La chiesa ricorda Sant'Arsenio il Grande e Santa Aurea. La luna è crescente, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: non adoperare altro profumo che il fascino dei tuoi pensieri. Insomma, un invito a valorizzare la propria interiorità più che l'apparenza. E ora con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1374 moriva ad Arcueil il poeta e scrittore Francesco Petrarca. Avrebbe compiuto 70 anni il giorno seguente. Nel 1900 entrava in servizio la metropolitana di Parigi. Nel 1925, dopo essere stato il primo italiano a conquistare la gara francese, il ciclista Ottavio Bottecchia trionfava per la seconda volta consecutiva al Tour de France, che sempre oggi, ma nel 1952, veniva vinta da Fausto Coppi, fresco vincitore anche del Giro d'Italia. E nel 1969, alle 17:21 ora di Greenwich, l'Apollo 11 entrava nell'orbita lunare. Nel 1975 a Castelnuovo del Garda si inaugurava il parco divertimenti Gardaland, il primo in Italia ad orientamento ludico. Nel 1985 il cedimento di un bacino fangoso nel comune di Tesero, in Val di Stava, provocava una delle più gravi catastrofi italiane, in cui perdevano la vita 268 persone. Nel 1992, in via D'Amelio a Palermo, un'autobomba vicino alla casa della madre uccideva il giudice Paolo Borsellino e i 5 agenti della sua scorta. 30 anni fa, nel 1996, i Giochi Olimpici di Atlanta alla cerimonia inaugurale avevano un ultimo tedoforo d'eccezione, il pugile Mohamed Ali. Nel 2001, nel deserto del Chad, veniva ritrovato il teschio di un ominide databile a 6 milioni di anni prima dell'Homo sapiens. E nel 2017, Despacito di Luis Fonsi e Daddy Yankee conquistava il primato di ascolti in rete con 4 miliardi e 380 milioni di riproduzioni in soli 6 mesi. Sono nati il 19 luglio, nel 1834 il pittore Edgar Degas. Nel 1924 l'imprenditore simbolo della lotta alla mafia Libero Grassi. Nel 1945 il dirigente sportivo Gianni Petrucci. Nel 1947 il chitarrista e compositore Brian May. Nel 1949 il ballerino e coreografo Enzo Paolo Turchi. Nel 1950 l'attrice Fioretta Mari. E nel 1951 il regista Abel Ferrara. Nascevano oggi anche gli attori Lucrezia Lante della Rovere nel 1966, quindi oggi sessantenne, Roberto Farnesi nel 1969 e Luigi Esposito del duo Gigi e Ross nel 1978, il politico e sindaco di Roma Roberto Gualtieri nel 1966, quindi sessantenne, e per chiudere il rapper Rancore, nato in questo giorno nel 1989. Ultima segnalazione per il 19 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

estive. Con questa canzone Valerio Simonelli firma un nuovo capitolo del suo percorso musicale, una vera e propria poesia in musica. Il tutto affidato alla distribuzione di Tilt Corporate, Tilt Music Production. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.

0: lavoro.
1: Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.
2: Disco novità.
3: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
4: WebFi Internet Company, l'operatore internet con la più estesa copertura sul territorio. Infoline 080 22 22 013.
3: Giovedì 23 luglio alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista. Presso la fabbrica San Domenico di Molfetta, appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala, con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti, e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille Una Passione di Trani. In passerella la sfilata di alta moda del centro moda Mastropierro, con le anticipazioni della collezione 2027. Special guest Elenoir. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. L'evento è realizzato con la partecipazione della FIDAS, Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecnocasa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e TV, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati Despar via Bovio e via Rattazzi, CAB via Edoardo Germano, Elevator Group, Pastificio Sagittario, Salvo Binetti Parrucchieri, Stopover, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Biaggi, Gargano e Cardarola Studio Immobiliare. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili, nel rispetto della capienza massima autorizzata. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo.
1: Si attende una domenica ancora soleggiata e molto calda sulla Puglia, con le temperature che raggiungono i valori più alti di questa ondata di calore, massime anche oltre i 40 gradi sulle aree interne, soprattutto sul tavoliere delle Puglie. Caldo anche altrove, con qualche grado meno sulle coste, ma umidità alle stelle, con minime che non scendono sotto i 25-26 gradi. Tuttavia dalla prossima settimana qualcosa cambia: a partire da martedì, mercoledì arrivano correnti un po' più fresche da nord che spazzeranno via un'ondata di calore, portando probabilmente anche dall'instabilità. Ma per tutti i dettagli rimanete aggiornati sull'app di Trevi Meteo.
2: Sono le 10 e 59 minuti.
3: Ora esatta.
4: Radio Idea.

0: sera dell'agenzia Dile.
1: All'ombra del gazzometro di Roma, un fiume in piena di musica, teatro, incontri e performance. È India Città Aperta, l'offerta artistica del Teatro India per quest'estate 2026, con oltre 50 eventi e più di 100 artisti ospitati. Tra le novità di questa edizione c'è uno spazio dedicato alla danza contemporanea accanto agli appuntamenti teatrali, tra cui Chiara Becchi Manzi con Eroina e Paola Minaccioni con La vita è bella, no, è un tipo. Il cartellone musicale propone il progetto The Instant Composing Society, mentre la serata conclusiva del 31 luglio sarà affidata ad Anomalia Media con Bei Ricordi Show, format romano dedicato ad attrici, attori e performer, che chiuderà il festival con un appuntamento all'insegna della condivisione e della creatività. Per 13 giorni, un piccolo borgo della Basilicata diventerà un punto di riferimento internazionale per la danza. Fino al 28 luglio 2026, Fardella, nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, ospiterà la 13ª edizione del Pollino Danza Festival, manifestazione internazionale che quest'anno proporrà un intenso programma di attività quotidiane con oltre 8 ore di formazione ogni giorno, 14 docenti e 4 professionisti che comporranno la giuria del concorso. Tra gli appuntamenti più attesi, il Gran Galà del 26 luglio, che porterà sul palco alcune delle più importanti personalità della danza mondiale, tra cui Daniil Simkin e l'Étoile Maria Kochekova. Dal 26 al 30 agosto il centro storico di Ferrara tornerà a trasformarsi in un grande palcoscenico per la 39ª edizione del Ferrara Baskers Festival, la manifestazione internazionale dedicata all'arte e alla musica di strada. Anticipato dall'anteprima di Comacchio, in programma il 23 agosto, il festival quest'anno ha scelto il tema Aspettati l'inaspettato, con un filo conduttore che guarda verso l'Oriente, attraverso la presenza di artisti provenienti da Giappone, Corea del Sud, Hong Kong, Taiwan, Iran e da numerosi altri paesi, protagonisti di un dialogo artistico e culturale che attraverserà l'intera manifestazione. Oltre ai 60 spettacoli al giorno, il festival proporrà 43 laboratori, 13 talk, 6 reading e 2 mostre fotografiche. Il Magna Grecia Film Festival dal 25 luglio al 1 agosto celebrerà assoverato la sua 23ª edizione. Nato con l'obiettivo di valorizzare i giovani autori e le opere prime e seconde italiani, internazionali e documentaristiche, il festival quest'anno sarà simbolicamente aperto dal ritorno in Italia di Kevin Spacey, 2 volte premio Oscar, che riceverà la Colonna d'Oro. L'attore sarà uno dei protagonisti delle conversazioni d'autore, che vedranno la presenza anche di Can Yaman, Valeria Golino, Roberto Vecchioni, Isabella Ferrari, Giulia Michelini e Caterina Murino. Oltre alle sezioni ufficiali, fuori concorso verrà presentato Pippo Baudo Story di Leonardo Metalli, omaggio a una delle figure più iconiche della televisione italiana.
2: Radio Idea.

0: Giovedì 23 luglio alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista. Presso la fabbrica San Domenico di Molfetta, appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala, con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti, e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille Una Passione di Trani. In passerella, la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastropierro, con le anticipazioni della collezione 2027. Special guest Elenoir. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. L'evento è realizzato con la partecipazione della FIDAS, Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecnocasa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e TV, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati Despar via Bovio e via Rattazzi, CAB via Edoardo Germano, Elevator Group, Pastificio Sagittario, Salvo Binetti Parrucchieri, Stopover, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Biaggi, Gargano e Cardarola Studio Immobiliare. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili, nel rispetto della capienza massima autorizzata. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua.
1: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Radio Idea.
9: Dici che

attive. Con questa canzone Valerio Simonelli firma un nuovo capitolo del suo percorso musicale, una vera e propria poesia in musica. Il tutto affidato alla distribuzione di Tilt Corporate, Tilt Music Production. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.

0: Lavoro. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno. Disco novità.
1: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
2: Vibra, la wireless fibra di WebFi, senza linea fissa. WebFi, la nuova società di telecomunicazioni di Molfetta che incontri in via San Giuseppe Moscati 34, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultra larga senza linea fissa.
1: Giovedì 23 luglio alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista. Presso la fabbrica San Domenico di Molfetta, appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala, con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti, e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille Una Passione di Trani. In passerella, la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastro Pierro, con le anticipazioni della collezione 2027. Special guest Ele Noir. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. L'evento è realizzato con la partecipazione della FIDAS, Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecnocasa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e TV, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar via Bovio e via Rattazzi, CAB via Edoardo Germano, Elevator Group, Pastificio Sagittario, Salvo Binetti Parrucchieri, Stop Over, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Biaggi, Gargano e Cardarola Studio Immobiliare. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili, nel rispetto della capienza massima autorizzata. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua.

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo.
1: Ci attende una domenica ancora soleggiata e molto calda sulla Puglia, con le temperature che raggiungono i valori più alti di questa ondata di calore, massime anche oltre i 40 gradi sulle aree interne, soprattutto sul tavoliere delle Puglie. Caldo anche altrove, con qualche grado meno sulle coste, ma umidità alle stelle, con minime che non scendono sotto i 25-26 gradi. Tuttavia dalla prossima settimana qualcosa cambia: a partire da martedì, mercoledì arrivano correnti un po' più fresche da nord che spazzeranno via un'ondata di calore, portando probabilmente anche dall'instabilità. Ma per tutti i dettagli rimanete aggiornati sull'app di Trebimeteo.
2: Radio Idea.

0: Sono le 13 e un minuto. Ora
1: esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi.

328-099-6044. SOS Utenze Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: domenica.
1: Giovedì 23 luglio alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista. Presso la fabbrica San Domenico di Molfetta, appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala, con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti, e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille Una Passione di Trani. In passerella, la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastro Pierro, con le anticipazioni della collezione 2027. Special guest Ele Noir. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. L'evento è realizzato con la partecipazione della FIDAS, Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecno Casa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e TV, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar via Bovio e via Rattazzi, CAB via Edoardo Germano, Elevator Group, Pastificio Sagittario, Salvo Binetti Parrucchieri, Stop Over, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Biaggi, Gargano e Cardarola Studio Immobiliare. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili, nel rispetto della capienza massima autorizzata. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua.
2: Radio Idea.

0: Luce Verde, Puglia.
1: Bentrovati, domenica di traffico intenso in particolare verso le principali località balneari e poi dal tardo pomeriggio possibili aumenti dei flussi di traffico con i primi rientri verso i centri urbani. Ad agevolare la circolazione fino alle 22 di questa sera il fermo dei mezzi pesanti. Proseguono i lavori in città a Lecce con la chiusura di via San Cesario tra via Raffaele D'Erpe e via Enrico Lupinacci. La conclusione dei lavori è prevista per il 25 luglio. Nella provincia di Bari si viaggia a senso unico alternato per lavori lungo la strada statale 96 Barese tra stazione Pellicciari e Gravina in Puglia. Analoga situazione sempre lungo questa strada statale tra la stazione di Pescariello e Altamura. Attivo fino al 13 settembre il servizio di trasporto pubblico Salento in bus, organizzato per garantire la mobilità di residenti e turisti su tutto il territorio salentino. 9 linee principali di collegamento tra Lecce, l'entroterra e le località costiere, integrate da diverse linee secondarie di supporto. È tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Idea.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Ora esatta. Radio Idea.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Salida del vuelo con destino a la

0: Buona domenica 19 luglio 2026. La Chiesa ricorda Sant'Arsenio il Grande e Santa Aurea. La luna è crescente, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: non adoperare altro profumo che il fascino dei tuoi pensieri. Insomma, un invito a valorizzare la propria interiorità più che l'apparenza. E ora con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1374 moriva ad Arcueil il poeta e scrittore Francesco Petrarca. Avrebbe compiuto 70 anni il giorno seguente. Nel 1900 entrava in servizio la metropolitana di Parigi. Nel 1925, dopo essere stato il primo italiano a conquistare la gara francese, il ciclista Ottavio Bottecchia trionfava per la seconda volta consecutiva al Tour de France, che sempre oggi, ma nel 1952, veniva vinta da Fausto Coppi, fresco vincitore anche del Giro d'Italia. E nel 1969, alle 17:21 ora di Greenwich, l'Apollo 11 entrava nell'orbita lunare. Nel 1975 a Castelnuovo del Garda si inaugurava il parco divertimenti Gardaland, il primo in Italia ad orientamento ludico. Nel 1985 il cedimento di un bacino fangoso nel comune di Tesero, in Val di Stava, provocava una delle più gravi catastrofi italiane, in cui perdevano la vita 268 persone. Nel 1992, in via D'Amelio a Palermo, un'autobomba vicino alla casa della madre uccideva il giudice Paolo Borsellino e i 5 agenti della sua scorta. 30 anni fa, nel 1996, i Giochi Olimpici di Atlanta alla cerimonia inaugurale avevano un ultimo tedoforo d'eccezione, il pugile Mohamed Ali. Nel 2001, nel deserto del Chad, veniva ritrovato il teschio di un ominide databile a 6 milioni di anni prima dell'Homo sapiens. E nel 2017, Despacito, di Luis Fonsi e Daddy Yankee, conquistava il primato di ascolti in rete con 4 miliardi e 380 milioni di riproduzioni in soli 6 mesi. Sono nati il 19 luglio, nel 1834 il pittore Edgar Degas. Nel 1924 l'imprenditore simbolo della lotta alla mafia Libero Grassi. Nel 1945 il dirigente sportivo Gianni Petrucci. Nel 1947 il chitarrista e compositore Brian May. Nel 1949 il ballerino e coreografo Enzo Paolo Turchi. Nel 1950 l'attrice Fioretta Mari. E nel 1951 il regista Abel Ferrara. Nascevano oggi anche gli attori Lucrezia Lante della Rovere nel 1966, quindi oggi sessantenne, Roberto Farnesi nel 1969 e Luigi Esposito del duo Gigi e Ross nel 1978, il politico e sindaco di Roma Roberto Gualtieri nel 1966, quindi sessantenne, e per chiudere il rapper Rancore, nato in questo giorno nel 1989. Ultima segnalazione per il 19 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Dropping the pressure. WebFi, Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080 2222013.
0: Giovedì 23 luglio alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista. Presso la fabbrica San Domenico di Molfetta, appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala, con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti, e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille Una Passione di Trani. In passerella la sfilata di alta moda del centro moda Mastro Pierro, con le anticipazioni della collezione 2027. Special guest Ele Noir. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. L'evento è realizzato con la partecipazione della FIDAS, Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecnocasa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e TV, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar via Bovio e via Rattazzi, CAB via Edoardo Germano, Elevator Group, Pastificio Sagittario, Salvo Binetti Parrucchieri, Stopover, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Biaggi, Gargano e Cardarola Studio Immobiliare. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili, nel rispetto della capienza massima autorizzata. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua.

0: Sono le 15.
1: Ora esatta.
2: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: Radio Idea.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima tranne noi.

Con questa canzone Valerio Simonelli firma un nuovo capitolo del suo percorso musicale, una vera e propria poesia in musica, il tutto affidato alla distribuzione di Tilt Corporate, Tilt Music Production. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.

0: lavoro. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.
1: Disco novità.
2: Giovedì 23 luglio alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista. Presso la fabbrica San Domenico di Molfetta, appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala, con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti, e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille Una Passione di Trani. In passerella, la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastro Pierro, con le anticipazioni della collezione 2027. Special guest Ele Noir. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. L'evento è realizzato con la partecipazione della FIDAS, Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecnocasa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e TV, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar via Bovio e via Rattazzi, CAB via Edoardo Germano, Elevator Group, Pastificio Sagittario, Salvo Binetti Parrucchieri, Stopover, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Biaggi, Gargano e Cardarola Studio Immobiliare. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili, nel rispetto della capienza massima autorizzata. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua.
3: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
4: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Radio Idea.

0: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Idea. Nelle prossime ore nulla da segnalare sulla Puglia, il contesto sarà di assoluta stabilità atmosferica con cieli sereni e sgombri da nuvole anche in serata. E nella giornata di lunedì contesto anticiclonico su tutta la regione, prevarrà infatti il sole, il clima sarà asciutto e il caldo si farà sentire. Caldo intenso ed afoso, picchi fino ai 39-40 gradi nelle aree interne, valori massimi fino ai 32-33 gradi sulle zone costiere, ma comunque il caldo si farà sentire anche sulle coste per l'elevato tasso di umidità. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Link, ma passa gratis a WebFi. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080 2222 013.
0: Giovedì 23 luglio alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista. Presso la fabbrica San Domenico di Molfetta, appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala, con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti, e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille Una Passione di Trani. In passerella la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastro Pierro, con le anticipazioni della collezione 2027. Special guest Ele Noir. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. L'evento è realizzato con la partecipazione della FIDAS, Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecnocasa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e TV, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar via Bovio e via Rattazzi, CAB via Edoardo Germano, Elevator Group, Pastificio Sagittario, Salvo Binetti Parrucchieri, Stopover, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Biaggi, Gargano e Cardarola Studio Immobiliare. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili, nel rispetto della capienza massima autorizzata. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua.

0: Sono le 17 e un minuto. Ora
1: esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi, il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno.

sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà, ma te ne sei tornata già a Parigi.

0: Giovedì 23 luglio alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista. Presso la fabbrica San Domenico di Molfetta, appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala, con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti, e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille Una Passione di Trani. In passerella, la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastro Pierro, con le anticipazioni della collezione 2027. Special guest Ele Noir. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. L'evento è realizzato con la partecipazione della FIDAS, Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecnocasa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e TV, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar via Bovio e via Rattazzi, CAB via Edoardo Germano, Elevator Group, Pastificio Sagittario, Salvo Binetti Parrucchieri, Stop Over, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Biaggi, Gargano e Cardarola Studio Immobiliare. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili, nel rispetto della capienza massima autorizzata. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua.
1: Radio Idea.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di domenica 19 luglio. Ariete, oggi la luna diventerà negativa, complicando la vita di coppia. Voi continuate ad essere insoddisfatti. Sarebbe il caso di parlare chiaro al partner. Toro, in mattinata sarete ancora molto carichi, pronti ad affrontare una giornata ricca di impegni. Con il passare delle ore, però, vi troverete a scontrarvi con persone che vogliono mettervi in difficoltà. Gemelli, la luna torna finalmente positiva e voi potete ripartire con slancio dopo un paio di giorni trascorsi ad affrontare difficoltà impreviste, la serata dedicatela al partner. Cancro, l'amore vi ha dato molto in questa estate, ma adesso dovete tenere a freno l'impulsività perché possono verificarsi degli avvenimenti meno piacevoli. Cercate di tenere sotto controllo la voglia di mandare tutto all'aria. Leone, siete stati molto impegnati nei giorni scorsi e magari avete trascurato un po' l'amore. Sarà per questo che il partner vi rimprovera. Non avete bisogno di giustificarvi, però. Vergine, inizierete la giornata con la luna ancora favorevole. Vi farà apparire in grande forma e con tanto entusiasmo. L'amore continua ad essere un punto fermo in questo periodo. Bilancia. Si diradano alcuni pensieri malinconici o strane preoccupazioni che hanno caratterizzato gli ultimi due giorni, restituendovi il buon umore. Potete sfruttare la luna fantastica per l'amore. Scorpione, nel corso della giornata sarete lunatici, causando spesso delle reazioni stizzite da parte delle persone che vi sono intorno. In amore, però, sarete davvero teneri. Sagittario, un avvio di giornata decisamente positivo vi permetterà di superare facilmente qualche piccolo problema inaspettato. L'amore sarà comunque intenso. Capricorno, Mercurio negativo può portare delle piccole noie in ambito finanziario, qualche spesa imprevista da mettere in preventivo. La luna crea tensioni in famiglia. Acquario, questo periodo rimane sempre insidioso a causa dei tanti avversari che dovete affrontare. Ogni mossa va studiata attentamente. L'amore meriterebbe maggiore impegno. Pesci, ancora un po' frastornati dagli ultimi due giorni che vi hanno visto in seria difficoltà, dovete recuperare energie. In amore potete godervi una giornata tranquilla. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Luce verde, Puglia.
2: Bentrovati, domenica di traffico intenso in particolare verso le principali località balneari e poi dal tardo pomeriggio possibili aumenti dei flussi di traffico con i primi rientri verso i centri urbani. Ad agevolare la circolazione fino alle 22 di questa sera il fermo dei mezzi pesanti. Proseguono i lavori in città a Lecce con la chiusura di via San Cesario tra via Raffaele D'Erpe e via Enrico Lupinacci. La conclusione dei lavori è prevista per il 25 luglio. Nella provincia di Bari si viaggia a senso unico alternato per lavori lungo la strada statale 96 Barese tra stazione Pellicciari e Gravina in Puglia. Analoga situazione sempre lungo questa strada statale tra la stazione di Pescariello e Altamura. Attivo fino al 13 settembre il servizio di trasporto pubblico Salento in bus, organizzato per garantire la mobilità di residenti e turisti su tutto il territorio salentino. 9 linee principali di collegamento tra Lecce, l'entroterra e le località costiere, integrate da diverse linee secondarie di supporto. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Idea.
4: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Idea. Nelle prossime ore nulla da segnalare sulla Puglia, il contesto sarà di assoluta stabilità atmosferica con cieli sereni e sgombri da nuvole anche in serata e nella giornata di lunedì contesto anticiclonico su tutta la regione. Prevarrà infatti il sole, il clima sarà asciutto e il caldo si farà sentire, caldo intenso ed afoso, picchi fino ai 39-40 gradi nelle aree interne, valori massimi fino ai 32-33 gradi sulle zone costiere, ma comunque il caldo si farà sentire anche sulle coste per l'elevato tasso di umidità. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 18 e un minuto. Ora esatta.
1: Idea News Magazine.
2: Il grande cinema accende la Puglia. Al via il Generation Film Fest 2026. A Oria, dal 10 al 12 luglio, tra Palazzo Martini e il Chiostro Parco Montalbano, protagonisti Anna Gadiena, Edoardo Whisper, Donatella Finocchiaro e un parterre di stelle.
3: Nadia Carbone, l'organizzatrice del Generation Film Fest. Siamo alla quinta edizione.
4: Sì, siamo arrivati alla quinta edizione con grande fatica, ma con tanto, siamo orgogliosissimi di quello che siamo riusciti ad organizzare quest'anno, soprattutto per gli ospiti che ci saranno, come Anna Gadiena, Edoardo Whisper, Donatella Finocchiaro, Gabriele Di Bello. Questi sono soltanto alcuni, ma soprattutto siamo felici di aver iniziato una collaborazione con due realtà associative come Fiore di Loto, divertendoci insieme, con le quali daremo il via a due serate particolari. Non vorrei svelare troppo, quindi vi lasceremo un attimo con la curiosità di venire, quindi partecipare e vedere con i propri occhi che cosa abbiamo organizzato appunto quest'anno. Inizieremo con delle masterclass presso Palazzo Martini alle ore 18, per poi spostarci alle ore 20 presso il Chiostro di Parco Montalbano, dove ci sarà il Red Carpet dei nostri VIP, dove la gente naturalmente potrà fare delle foto, chiedere autografi e per poi entrare nel vivo della serata alle ore 21 con un talk e le proiezioni dei film selezionati. Quindi partecipate numerosi e grazie per il supporto che ogni anno e l'affetto che ci dimostrate.
5: Siamo qui con Franca Rizzo, presidente dell'associazione di volontariato Fiore di Loto. Cosa rappresenta per voi collaborare in questo evento molto importante come il Generation Film Fest?
6: Buongiorno intanto, buongiorno a tutti e tutti. Cosa rappresenta per noi? La rete è fondamentale, la collaborazione è fondamentale per sensibilizzare una tematica così attuale e delicata come la violenza di genere. Quindi noi siamo veramente onorati di poter presenziare e partecipare attivamente a questo meraviglioso evento.
3: Siamo qui con Roberto Gianfrate, socio fondatore dell'associazione Divertendoci Insieme. Una collaborazione importante per il sociale è quella con il Generation Film Fest.
7: Sì, assolutamente sì, siamo onorati di partecipare a questa edizione 2026 della Generation Film Festival. Il 2026 che coincide con il ventennale della costituzione della nostra associazione, quindi veramente lo stiamo festeggiando in maniera egregia. E la collaborazione con l'associazione Generation per questo evento ci dà la possibilità, attraverso le arti visive, di rappresentare anche quello che è il nostro mondo. Il mondo dello sport con ragazzi, giovani, atleti e atlete con

0: disabilità. È un mondo ancora tutto da scoprire, se pensiamo che soltanto il 9% circa della popolazione con disabilità pratica sport, e attraverso questa serata cercheremo di promuovere lo sport per i ragazzi con disabilità, perché comunque sia lo sport è davvero per tutti e a portata di tutti.
1: Il sindaco di Oria Cosimo Ferretti, l'importanza per la città di Oria di un festival internazionale come il Generation Film Fest.
2: Sì, è un evento importante per l'estate oritana e per tutto il territorio circostante, quindi speriamo che venga premiato da una presenza numerosa di non solo di concittadini ma soprattutto di turisti che in questi giorni sono numerosi nella nostra città. L'estate oritana cresce a livello culturale e sociale, così come questo evento, perché Nadia e la sua associazione hanno fatto di questo evento un punto di riferimento culturale.
1: L'assessore al turismo e alla cultura è Imma Torchiani. L'importanza culturale e sociale del Generation Film Fest per la città di Oria?
3: Sì, eventi come il Generation Film Fest rappresentano una cassa di risonanza mediatica per il paese, perché contribuisce sicuramente alla crescita sociale, culturale ma anche economica e turistica. È un impulso culturale rivolto sia al territorio ma anche uno stimolo destinato alle nuove generazioni, perché grazie a questo ricco programma artistico fatto di proiezioni, di talk, di masterclass, si cerca proprio di avvicinare e coinvolgere i giovani e gli operatori locali anche a quello che è poi l'arte della cinematografia. Quindi Oria è pronta ad accogliere anche quest'anno il Generation Film Fest.
4: Il saluto di Edoardo Whisper.
5: Cari amici del Generation Film Fest, sono molto contento di vedervi insieme a mia moglie Celeste, saluto tutti, mostrerò il mio film Vita Mia, mi raccomando, accorrete tutti e a presto, state buoni.
6: Per il Generation Film Fest e la presentazione di Giorni Felici di Simone Petalia ci sarà modo di incontrarci, di fare delle foto e di scambiarci emozioni e opinioni in questo festival meraviglioso. A presto, ciao!
7: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

Con questa canzone Valerio Simonelli firma un nuovo capitolo del suo percorso musicale, una vera e propria poesia in musica. Il tutto affidato alla distribuzione di Tilt Corporate, Tilt Music Production. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.

0: lavoro. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: WebFi, la nuova società.

0: Banda ultra larga senza linea fissa.
1: Giovedì 23 luglio alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista. Presso la fabbrica San Domenico di Molfetta, appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala, con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti, e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille Una Passione di Trani. In passerella, la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastro Chierro, con le anticipazioni della collezione 2027. Special guest Elenoir. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. L'evento è realizzato con la partecipazione della FIDAS, Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecnocasa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e TV, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar via Bovio e via Rattazzi, CAB via Edoardo Germano, Elevator Group, Pastificio Sagittario, Salvo Binetti Parrucchieri, Stopover, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Biaggi, Gargano e Cardarola Studio Immobiliare. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili, nel rispetto della capienza massima autorizzata. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua.

0: Fenway.
1: Sono le 18 e 59 minuti.
2: Ora esatta.
3: Radio Idea.

grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: Giovedì 23 luglio alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista. Presso la fabbrica San Domenico di Molfetta, appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala, con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti, e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille Una Passione di Trani. In passerella la sfilata di alta moda del centro moda Mastro Pierro, con le anticipazioni della collezione 2027. Special guest Ele Noir. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. L'evento è realizzato con la partecipazione della FIDAS, Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecnocasa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e TV, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar via Bovio e via Rattazzi, CAB via Edoardo Germano, Elevator Group, Pastificio Sagittario, Salvo Binetti Parrucchieri, Stopover, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Biaggi, Gargano e Cardarola Studio Immobiliare. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili, nel rispetto della capienza massima autorizzata. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua.
1: Panica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
3: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Radio Idea.

comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme,

0: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Idea. Nelle prossime ore nulla da segnalare sulla Puglia, il contesto sarà di assoluta stabilità atmosferica con cieli sereni e sgombri da nuvole anche in serata. E nella giornata di lunedì contesto anticiclonico su tutta la regione, prevarrà infatti il sole, il clima sarà asciutto e il caldo si farà sentire. Caldo intenso ed afoso, picchi fino ai 39-40 gradi nelle aree interne, valori massimi fino ai 32-33 gradi sulle zone costiere, ma comunque il caldo si farà sentire anche sulle coste per l'elevato tasso di umidità. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

voi sta bene così, guardare il mondo che passa. Se a voi sta bene così, a me non mi basta. A volte immagino sì,

Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.

0: www.webfai.it.
1: Giovedì 23 luglio alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista. Presso la fabbrica San Domenico di Molfetta, appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala, con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti, e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille Una Passione di Trani. In passerella, la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastro Chierro, con le anticipazioni della collezione 2027. Special guest Elenoir. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. L'evento è realizzato con la partecipazione della FIDAS, Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecnocasa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e TV, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar via Bovio e via Rattazzi, CAB via Edoardo Germano, Elevator Group, Pastificio Sagittario, Salvo Binetti Parrucchieri, Stop Over, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Biaggi, Gargano e Cardarola Studio Immobiliare. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili, nel rispetto della capienza massima autorizzata. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua.

0: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Buonasera, traffico intenso è segnalato lungo la statale 16 Adriatica con rallentamenti e code a tratti in direzione nord tra Fasano e Bari. Ad agevolare la circolazione in questa domenica di luglio, il fermo dei mezzi pesanti, mezzi che torneranno in strada dopo le 22 di questa sera. Nella provincia di Bari si viaggia a senso unico alternato per lavori lungo la statale 96 Barese tra la stazione Pellicciari e Gravina in Puglia. Analoga situazione, sempre lungo questa statale, tra la stazione di Pescarello e Altamura. Proseguono intanto i lavori a Lecce in città con la chiusura di via San Cesario tra via Raffaele d'Arpe e via Enrico Lupinacci. La conclusione dei lavori è prevista per il 25 luglio. Bene, questa è la situazione al momento. Da Massimo Veschi è tutto.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Idea.

Trend. Allora ci siamo arrivati quelli di Riviera Trend, un po' casinari ma portiamo buon umore, quindi permetteteci anche di fare un po' di rumore extra, volume alto, il sound nuovo che sta uscendo in questo momento, selezioniamo sia quello nazionale che quello internazionale, insomma tutte cose belle, dai stai qui con noi e buona estate ragazzi.

Gran bel lavoro quello di Gabry Ponte insieme a Jovanotti, insieme l'alchimia si sente. È uscita adesso, in questo momento, una versione realizzata da 26, abilissimo nei remix. E allora ascoltiamo questa versione speciale, molto più dance, molto più da dance floor, di DNA. Poi a seguire Molella, Nico Peloso e Jay Peralta con Joanna.

0: Appoggia le valigie, fermati qui con noi. Dai, passa le tue vacanze con Riviera Trend. Facciamo una piccola pausa, ma stai lì, ti aspettiamo.
1: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

Con questa canzone Valerio Simonelli firma un nuovo capitolo del suo percorso musicale, una vera e propria poesia in musica. Il tutto affidato alla distribuzione di Tilt Corporate, Tilt Music Production. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.

0: lavoro. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.
1: Disco novità.
2: Accade qualcosa di magico quando balli. Tutto si allinea. Il mondo è in perfetta sincronia. E in quel momento ti senti pienamente vivo.
3: Riviera Trend.

La più bella musica che sta uscendo in questo momento la selezioniamo noi di Riviera Trend all'interno di MP Trend. Noi stiamo insieme ogni 7 giorni. Io sono Andrea T, parlo un po' a scatto, non so perché, abbiate pazienza. Questa è la virtù, una grande virtù se ce l'avete. Allora, adesso c'è il singolo che sta anche in Inghilterra, sta creando scompiglio, perché il testo, poi noi italiani siamo molto bravi, molto romantici nell'ambito dell'amore, almeno a parole. Allora, Basico 66.

0: torniamo perché continua MP Trend tra un attimo.
1: Giovedì 23 luglio alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista. Presso la fabbrica San Domenico di Molfetta, appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala, con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti, e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille Una Passione di Trani. In passerella, la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastropierro, con le anticipazioni della collezione 2027. Special guest Ele Noir. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. L'evento è realizzato con la partecipazione della FIDAS, Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecnocasa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e TV, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati Despar via Bovio e via Rattazzi, CAB via Edoardo Germano, Elevator Group, Pastificio Sagittario, Salvo Binetti Parrucchieri, Stop Over, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Biaggi, Gargano e Cardarola Studio Immobiliare. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili, nel rispetto della capienza massima autorizzata. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua.
2: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Idea. Nelle prossime ore nulla da segnalare sulla Puglia, il contesto sarà di assoluta stabilità atmosferica con cieli sereni e sgombri da nuvole anche in serata. E nella giornata di lunedì contesto anticiclonico su tutta la regione, prevarrà infatti il sole, il clima sarà asciutto e il caldo si farà sentire. Caldo intenso ed afoso, picchi fino ai 39-40 gradi nelle aree interne, valori massimi fino ai 32-33 gradi sulle zone costiere, ma comunque il caldo si farà sentire anche sulle coste per l'elevato tasso di umidità. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
3: Sono le 22 e un minuto.
4: Ora esatta.
5: È un posto in cui il limite della realtà è la tua immaginazione. La gente viene per tutto quello che si può fare, ma ci rimane per tutto quello che si può essere. Se oggi ho deciso di parlarvi è perché il nostro futuro è minacciato. Come molti di voi, ho trovato qualcosa di molto più grande perfino di me stesso. Ho trovato i miei amici.

Siamo nel terzo livello di MP Trend, andiamo verso il gran finale. Questa è la versione leggendaria dove suoniamo i singoli che stanno arrivando in questo momento. Il prossimo è una produzione interamente italiana dove c'è un amore proprio infinito per Ibiza. Loro sono Dirty Fingers e My Lord, il titolo è Lovers from Ibiza e poi Adam Ten con I Never Knew.

0: Se anche oggi hai detto dentro di te, ah però, noi torniamo tra 7 giorni e ti portiamo il sound che esce in questo momento. Come sempre vi saluta anche Basico, producer, perché insomma impegnatissimo col suo nuovo singolo 66 che vi abbiamo suonato e continuate ad ascoltarlo. L'abbraccio extra large da Andrea T.
1: Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Sai cos'è una Internet Company? È un'azienda specializzata nella fornitura di servizi Internet. Webfy è la tua prossima Internet Company, con sede a Molfetta in via San Giuseppe Moscati 34. Webfy Internet Company. Internet simmetrico a banda ultralarga, senza linea fissa.
0: Giovedì 23 luglio alle ore 20:30, la grande musica torna protagonista. Presso la fabbrica San Domenico di Molfetta, appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala, con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti, e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille Una Passione di Trani. In passerella, la sfilata di alta moda del centro moda Mastro Pierro, con le anticipazioni della collezione 2027. Special guest Ele Noir. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. L'evento è realizzato con la partecipazione della FIDAS, Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecnocasa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e TV, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar via Bovio e via Rattazzi, CAB via Edoardo Germano, Elevator Group, Pastificio Sagittario, Salvo Binetti Parrucchieri, Stopover, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Biaggi, Gargano e Cardarola Studio Immobiliare. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili, nel rispetto della capienza massima autorizzata. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua.

0: Hit dalla loro parte sempre.
1: Radio Idea.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: è mezzanotte e un minuto.
1: Ora esatta. Radio Idea.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di lunedì 20 luglio. Ariete, Mercurio e Sole in Cancro continuano a mettervi in difficoltà perché vi costringono ad occuparvi di problemi che riguardano la casa e la famiglia. In amore siete irrequieti. Toro, la Luna vi permette di riconsiderare alcune vostre scelte e di comprendere al meglio le cose che non funzionano. Il lavoro può offrirvi una bella occasione. Gemelli, sarete di ottimo umore grazie alla Luna che vi rende simpatici e chiacchieroni, non passerete inosservati. Anche in amore sarete più estroversi. Cancro, piccole incomprensioni in famiglia, vi sentirete ostacolati dagli impegni casalinghi e sarete piuttosto nervosi. Concedetevi una serata di relax solo con il partner. Leone, il lavoro vi assorbirà quasi completamente e non avrete molto tempo da dedicare alle vostre passioni. In amore è il giorno giusto per fare un programma dettagliato con il partner. Vergine, sarà una giornata in cui riuscirete a portare a casa risultati concreti, lasciando poco spazio all'idealismo e alla superficialità. Cresce la vostra autostima. Bilancia, bellissima luna nel vostro segno che fa crescere il desiderio di ripartire, di riprendere in mano progetti che sembravano sul punto di arenarsi. È una giornata ideale per iniziare una nuova attività. Scorpione, le distrazioni condizioneranno questa giornata, quindi se volete evitare spiacevoli episodi dovrete organizzarvi al meglio. Controllate le scadenze. Sagittario, le critiche del partner possono anche farvi male, ma spesso sono vere. Quindi se volete dare una scossa al rapporto, riconoscete i vostri errori. Sul lavoro sarete liberi di esprimere le vostre idee. Capricorno, il contrasto della Luna crea ritardi e piccoli inconvenienti. Non perdete la calma e cercate di affrontare una cosa alla volta. L'amore riuscirà a farvi dimenticare lo stress della giornata. Acquario, la Luna amica vi invita a selezionare con cura le persone da frequentare. Evitate quelle che vi fanno perdere tempo. L'amore può farvi ritrovare il sorriso. Pesci, arriva una giornata ricca di opportunità sul lavoro. Sarete abili a studiare le strategie giuste per ottenere un ottimo risultato. L'amore vi rende gelosi. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Radio Idea.